qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba.

meglio, meglio, meglio. Riconoscendo, mia carina, un po' meglio in postura. Meglio, meglio, meglio, meglio.

quicum fecca la ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scoppaste e vi

potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Possa per codesto imbroglio. Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina Altavoce, vado a con la poli. Signorina Altavoce, vado a con la poli. La congelice di Tonia, sono da cosa fra. Signorina Altavoce, vado a con la poli. Signorina Altavoce, vado a con la poli. La congelice di Tonia, sono da cosa fra. E non c'è nulla di sbocchio, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina, innoce, fina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà.

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milo Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.